0: Radio 1 Desire.
1: L'amore come mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si

fatto l'amore con me. E sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza te.